Nyangwelenge indicator. Ngibona itishazi. Ngibona itisithe.

0: Ya FM, hello.
1: Hello.
0: Mazura zei.
1: Kasira.
0: Boere, obe ziriku budere.
1: Ziriku rambire.
0: Shamwari mai Twitter sei manje.
1: Enda yamba wena.
0: Eh? Chaka kupedza mari yezeka. Mirandikuitire plani kana tsaona chingayapera. Ndikuitira plani zvezvi.
1: Ipakanaka, mandigomera.
0: Naizendizi chamama. Ndiro apa. Ande.